Il festival proprio per il primo anno di questa la cosa che si diventa annessava a me zitte meno ma se si va solo questo è questa a blaga non è ne tanno più tutto a serata ore va se metti in malabia se si tenne rosatino